anche se non l'hai, od mia maia risonni, san che deli smora, se col risonni a zamiti, aita san che se gadanti, bit adai a risonni, col pam se nafalti.